ce l'hai con me perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te, ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo.

arrabbiata perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do un

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna. Luna.
2: Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

sulla piazza d'una città, la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore, le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenzione.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

vestirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: guys. Thank you very much.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

piaci, ma mi sangrò. Perché non bacio a tempo mandolino? Magari a chitarra non si fa sentire.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Bello.
1: Itazenda!
2: Grazie.
1: Desemparados. Abbandonati vuol dire?
2: Abbandonati, rifiutati.
1: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi, ma veramente...

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

buon pomeriggio e una buona domenica a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna. Io vi saluto tutti e a risentirci stasera alle ore 20 in diretta con Fabri Calapa. Ricordiamo che alle ore 18 c'è Daras in diretta, che sarà 18-19. Dalle 19:20 devi

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Lo so che sei stanca.
1: Allora prova 1, 2, 3 Components su Radio Sole Luna, stiamo sentendo Gazelle, tutto qui, canzone di Sanremo 2024.

E lui a Gazelle, testo veramente fantastico e da ascoltare sicuramente tutti i suoi dischi perché sono veramente roba. Uno degli artisti principali per me. E siamo su Radio Sole Luna, ricordiamo con Points. Faremo circa 30 minuti, 40 minuti e poi ci sarà tutto il programma serale con i DJ. Vai Tiziano Ferro, canzone rifatta ora insieme a Lazza.

Canzone di qualche anno fa, questa Tiziano Ferro feat. Lazza, rifatta ora recentemente proprio con Lazza. Andiamo avanti, ce la sentiamo tutta. Ultime note, e poi abbiamo Emma feat. Ricomi, Baci Piano, canzone anche questa del 2026.

0: Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo.
1: Ah, abbiamo risolto il problema che avevo, ora è tutta un'altra cosa. È il bello della diretta, ragazzi, anche questo va capito. Allora salutiamo tutti gli ascoltatori che sono su Radio Sole Luna, tanti saranno al mare, tanti saranno a guardare il Gran Premio di Monaco, c'è cioè la finale anche del Roland Garros, e quindi ascoltiamo comunque Points su Radio Sole Luna.

parlami piano, no, e parlami piano. Così dice Emma insieme a Ricomi. Andiamo avanti nella nostra playlist. Abbiamo una canzone da Sanremo, eh? Loro sono LDIH7, Poesie clandestine. Proprio da Sanremo 2026, come dicevo, una rivelazione, loro, dai, ce la sentiamo.

Tu sei Napoli sotterranea, dicono. Curiosa questa cosa, dai. Va bene, ce le siamo sentite LDIH7. Andiamo avanti con la nostra playlist. Una canzone misto straniera, internazionale e italiana, quindi molto orecchiabile con Ozuna, feat. Sfera Ebbasta. E ce la sentiamo qui con voi sempre su Radio Sole Luna con Points in diretta.

questa la fa prendere bene, bene. Questa la fa veramente prendere anche troppo bene. È una delle canzoni fisse nella mia playlist, sia quando metto in macchina sia quando sono a riposo. No, è proprio titolare, diciamo, come i giocatori in una squadra di calcio. Allora ringrazio comunque Micione e Shaki che mi hanno dato la possibilità di trasmettere. Andremo in diretta domani sera alle 22 su Radio Sole Luna con Points, che è in ascolto. Spero di trovarvi anche domani. Andiamo con Tommaso Paradiso, Forse, singolo del 2026 di Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso ha dei testi veramente, penso, magici. Chiudi gli occhi e sogni, veramente belli. E lui è uscito da un tour dei palazzetti proprio da poco, è uscito il disco a fine 2025. Andiamo avanti con questa parte un po' filosofica e andiamo con Max Pezzali, quello che comunemente noi chiamiamo amore. Sempre su Radio Sole Luna, ricordiamolo, eh?

quello che comunemente noi chiamiamo amore, così dice Max Pezzalio, veramente una canzone notevole, anche se un po' meno famosa, secondo me un po' sottovalutata questa traccia di Max, però a me piace veramente tanto e ve l'ho fatta sentire su Radio Sole Luna. Si va avanti con un artista che a Napoli sta spopolando, ma sta spopolando anche in tutta Italia. Lui è Jolier insieme a Ultimo, Ultima Poesia, la canzone. Ascoltiamo l'ultima di Noti di Max e poi si va su Jolier.

0: stai solo.
1: E come ho detto in precedenza, lui è Joliet Fit Ultimo, ultima poesia. Senti che giro di parole c'è. Siete sempre in collegamento con Points Points insieme a Radio Sole e Luna. Cambiamo un attimo genere perché poi dopo la gente si annoia, dice sempre le solite. Andiamo su un po' di musica internazionale, rimanendo sempre sull'orecchiabile, su canzoni da radio. Enrique Iglesias.

E torniamo in studio con Points. È arrivato il momento di salutare chi è in chat della radio, Radio Sole Luna. Allora salutiamo Felix, salutiamo Grande Micione, salutiamo Samuel, salutiamo Alize e Fenice e anche Shaki che c'era prima. Continuiamo un attimo con Enrique Iglesias e poi dopo c'è una bella canzone.

allora, come capita nelle dirette, non mi ero accorto che stava finendo e vabbè, succede anche ai migliori, dai. No, scherzo. Allora, andiamo avanti con Gente di Zona Macarena. E qui si balla, state già ballando, lo vedo, anche se è presto, sono nemmeno le 17. Vai, ce la facciamo prendere bene.

Allora erano gente di zona Macarena, la ballavate questa, dite la verità, oppure si muoveva la testa da sola. Allora andiamo avanti, dopo queste due canzoni internazionali si ripassa la musica italiana e troviamo chi troviamo? Troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la Notte, è uscito un singolo anche ora in questi giorni, ma noi ci mettiamo Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la Notte, sempre con Points online su Radio Sole Luna.

occhi vedo due smile. E ruba di la notte, dicono loro, i Pinguini Tattici Nucleari, grande gruppo veramente, da quando andarono a Sanremo con Ringo Starr, poi successo su ogni successo la loro canzone. Andiamo avanti, non si rallenta il ritmo, anzi si sta ancora svegli con Francesco Gabbani, Pachidermi e Pappagalli, eh? Vai, è tutta per voi, una via all'altra.

Le piramidi egiziane sono marziane, così dice Francesco Gabbani. Pachidermi e pappagalli, questa canzone. Andiamo avanti, sempre musica italiana. Sono le ore 17. Sono le 17 in questa domenica di giugno. Annalisa Fit Alpha Amsterdam. Ci siete o no nella chat? Sempre in collegamento con Points su Radio Sole Luna. Ci sentiamo, Annalisa Amsterdam.

0: è meglio non pensare.
1: Allora andiamo tutti ad Amsterdam, dai, domani si parte, si va ad Amsterdam, di certo non ci si annoia, anzi. Allora si va avanti nella nostra playlist, chi troviamo? Olly con Ballorda Nostalgia, ha vinto Sanremo, questa veramente è una poesia, sentirla è un testo magnifico, peccato che non è andato a quella competizione, non mi viene il nome, che rifiutò, perché veramente poteva vincere.

Allora andiamo ad Amsterdam, ho letto che qualcheduno ci segue, vediamo Ciro ci segue, andiamo ad Amsterdam. Non sarebbe male, non sarebbe male. Allora ora troviamo un artista a Caparezza, ti fa stare bene, Amsterdam ti fa stare bene, vedi, tutto collegato. E purtroppo Caparezza non è stato benissimo, ha sofferto di acufene e questo dispiace, però è sempre un grande, vai con Capa.

ti fa stare bene, dovete fare quello che vi fa stare bene, come dice Caparezza. Andiamo sugli ultimi pezzi e poi vi saluta Points, dopo ci sarà un po' di playlist e poi inizia tutta la trasmissione, tutta la serata con i DJ dalle 18 fino alle 23, quindi ci si diverte. Andiamo con le feste di Pablo, facciamo festini ora, eh?

Belle le feste di Pablo, eh. Vieni alla festa di Pablo, eh. E lui era anche Fedez. Allora siamo veramente arrivati quasi al termine. Si va con Gali, Casa Mia. Non so se ve la ricordate. Canzone di 2 o 3 anni fa presentata a Sanremo. Andiamo avanti, avanti, avanti.

E lui era Gali con Casa Mia. Siamo arrivati veramente al termine, abbiamo gli ultimi due pezzi, quindi ce le sentiamo. È Achille Lauro, Incoscienti Giovani, e poi farò sentire l'ultima e ci salutiamo in modo adeguato, diciamo così.

Grande Achille Lauro con Incoscienti Giovani. Allora siamo arrivati al termine, dopo ascolteremo l'ultima canzone. Intanto ringraziamo Micione, ringraziamo Shaki che mi hanno dato l'opportunità di questa prova, e domani ci vedremo dalle 22 alle 23 con Points su Radio Sole Luna, mentre per oggi ascolterete ancora un po' di playlist, penso, della radio, e poi iniziano tutte le trasmissioni dalle 18 fino alle 23, quindi c'è da divertirsi. Achille Lauro, Incoscienti Giovani, e dopo ci ascoltiamo Vasco Rossi, e ciao a tutti, ciao ciao ciao da Ponix, ciao.

Mi suggeriscono fino a mezzanotte, dalle 18 fino a mezzanotte. Sì, ok, l'ultima trasmissione è dalle 23 in poi. Ciao a tutti, ciao da Points.

portiamo questa bella chattina, vediamo un po', cominciamo da giù. Il benvenido a Alcon, creo este Argentina, Alcon. Allora, buonasera Azzurra, Adriano, lo conosciamo bene, lui ci ascolta dalla Romania. Ciao Alcon, Points ancora bravo. The Crow, Felix, Paola, Ciro il Becca Morto. Salutiamo Whisky Pirlotto, Samuel Fenice, Perlita dalla Spagna. Vediamo un po', vediamo un po', abbiamo Perlita, bello bello, l'altro bello bello, ascolteremo stasera. Dioniso, Argentina, Melody, Chuck Lizzé e io, Micione.

Vediamo un attimino, stasera il palinsesto è corto, eh. Abbiamo ore 18 Daras, 19 c'è la nostra Baby, ore 20 Fabri, Calappa, 21 c'è la Shaki, 22 bello bello fino a notte, fino alla noce. Tu es el benvenido al con Chile.

Muy bueno amigo Dioniso. Ricordo 18 giugno, come si dice, parlita, scrivi tu, 18 di giugno è compleanno della Radio Sol e Luna.

Bandiera tessile. Bella, bella, bella. Buena. È entrato Moniz. Moniz ci ascolta, sa che non mi ricordo. Ciao Moniz, hola!

ascoltate il prossimo brano, è molto bello, molto famoso, forse il più famoso al mondo. Vediamo come si chiama.

0: grande amica Perlita. Salutiamo Riccio. Scappato Riccio. Volare. Diamo la buonasera a Moniz. Io non hablar muy bueno español, alcohol. Spero che mi entiende.
1: Nella nostra radio c'è sempre il sole, Radio Sole Luna.

un pochito differente, italiano e spagnolo. Tu essere benvenuto a chi Radio Sole Luna Alcon.

bel mix, vediamo un po'. Come si chiama la canzone? Come si chiama? Moniz, buonas tardes, ciao Moniz.

Aquí en Italia soy las 5:38 de las tardes. Aquí Italia. Chao, Moniz.

sentite un po' quanto è bella questa, ragazzi. Vediamo un po', C'est la vie. E lui arriva dal Marocco. Che è muy vicino? No, muy vicino alla Spagna, Marocco? Si chiama Cheb Khaled. C'est la vie.

Bueno, Alcorn. Che bella senora. Oi, oi, oi. Ciao, Angelo. Buonasera, Angelo.

quanto me fumo una sigaretta. Ciao Angelo, buonasera e buona domenica, buono domingo.

esta sala es de Misione y Shocky. Angelo Bappo lo sa che è 18 giugno è il compleanno della radio e deve stare qui Angelo, almeno un giorno, una sera stai con noi, perché poi faremo, e siamo i primi e speriamo che non ci copiano, il gioco del bingo, che significa tu prima del nome, basta cliccare su nome, prima del nome metti un numero da 0 a 70, lancerò un comando e il bot darà un numero da 0 a 70, se corrisponde diamo in regalo 200 XAT oppure 15 days che ti fanno comodo. Angelo, può invitare chiunque, e quindi sei invitato di giovedì 18 giugno a chi? Radio Sole Luna.

non è che puoi vincere una volta sola, puoi vincere niente, come puoi vincere 3, 4 volte, 5 volte, dipende, no? Perché se esce il numero tuo, ad esempio il 13, tu poi dopo lo puoi cambiare, ne metti un altro, e non sa mai. One way ticket.

113, tanto per dire uno. Ma puoi mettere il 53, il 27, da 0 a 70. L'estrazione lo farà il bot comunque. Io lancerò solamente il comando, il bot prenderà un numero a caso da 0 a 70.

può invitare chiunque, Angelo, Ma i non registrati che se ne fanno dei Days degli XAT? Allora, che succede? I non registrati, se vincono, regaliamo una notte di fuoco con... Aspetta, col Ciro Becchino, ragazzi! E se un Diego Falcon? Bingo, bingo!

a Goccia Black. Che questa è molto famosa, Daras pronto. Vi ricordo ai dischi, alla regia, al nostro mitico Black, vai Black, salute gli amici. Basta, mo, basta, Cuccia Black! Il perro!

the dog. In español, perro. El baile del perrito.

arrabbiato, Hungry Dog. Ciccio arrabbiato, Dog. Cat, Hungry Cat. Quello è un Rottweiler, eh? Mamma mia.

Ultimo brano, perché arriva e trasmette dalla Polonia Taras. Lui fa il fine settimana Saturday and Sunday, sabato e domenica.

questa è bara bara bara bere bere bere. E non entra ancora la Shaki, mi sa che sta mangiando un cavallo intero. È arrivata la Elka? Buonasera Elka,

0: Buonasera, buonasera Elka. Finito già?
1: Ok.
0: Va bene, io vi ringrazio tutti, ci siamo divertiti, però state qui, adesso trasmette dalla Polonia il nostro DJ Daras. Grazie, thank you. Obrigado, come si dice in spagnolo. Muchas gracias. Eh no, è per l'Ita, è no tiempo. Un abbraccio a tutti, un besito e buona live. Buona diretta, buona live. Daras, go, thank you.
2: Espirandomi, ti vesti sorridendo, corri e poi sei fuori.

0: dove la musica incontra la poesia. Arriva lei, Baby DJ.
1: Se poi non fosse amore, cosa male, se mi stringe non ti batte.
2: Domenica, niente microfono. Buona domenica a tutti, non funzionava il microfono, sentiva ancora la diretta di Dazz. Buona domenica ai miei titolari, a Shakira e a Micione.

0: Ciro Becchino, Paola Felice Alizé.
1: Sensazione.
0: Totecro Fenice, saluto Monix, Marica, Dulcinea. Azzurra, saluto la mia amica Maria che mi sta ascoltando dall'esterno. Grazie anche a te e a tutti voi.

per me. Grazie della buona diretta, vi dico buona musica. A questa la dedico a Dark e a Das e ad Elka.

con il mio amicone Kevin. Ciao Kevin, buona domenica. Questa che arriva, Umberto Tozzi, tu, è tutta per i miei titolari, Shakira e Micione.

Angelo Baffetto entra prima, io mai ho la diretta alle 7, per quello non c'è. Adesso arriva Gianni Pezzosi, attimi, e la dedico a tutti voi in chatina, e la dedico anche per te, Maria.

2020 salirà in console Fabri. Prima volta che ti ascolto. Arriva ferma su treno Alessandro Fiorello.

0: che vuole ascoltare Tony Colombo, Stringimi Pussy. Tutta per Lia, me l'ha chiesta lei. E io te la dedico, Lia.
1: Questo cielo blu

I vezzosi. Non te voglio e te penso. In console DJ Babbi finale ore 20 dopo. Dopodiché salirà in console Fabri.

0: La voce
1: che non ci creerà ancora,
0: più sensuale del web,
1: mezza tutte cose belle sta agitata.
0: Baby,
1: immaginiamo meglio che ci sta.
0: DJ.

0: diretta è giunta al termine. Io per primo saluto i miei titolari, Shakira e Micione. Saluto Melody, Daz, Elka, Bob, Fabri che prenderà console. Saluto DJ Merlo, Perlita, Jessica, Samuel.
1: Ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Saluto Cyberman, Ciro Becchino, Felis, Elite, Tecrof, Nice, Moniz, Point, Marica, Dulcina.
1: Ma cosa sei?
0: Saluto Jessy, grazie Jessy. Saluto Minni, Azzurra.
2: Sola andata verso il pianeta della musica. In console
0: Maria, che mi ha ascoltato dall'esterno, un grazie va anche a voi, a tutte le persone che hanno ascoltato Radio Sole e Luna, e ringrazio tutti in chattina all'esterno, tutti i gruppi associati a Radio Sole e Luna. Noi ci sentiamo martedì? Domenica alla stessa ora, alle 19. Grazie a tutti, è la stanchezza.

0: grazie Marica, grazie, grazie, grazie a Fenice, Tecrov, Lise, Veris, Paola, tutti, tutti. Cyberman, ciao a tutti. A domenica prossima. Fabri, buona diretta. La console è tutta tua. 19:54, 5 minuti prima, tutta per te. Poi è tutta tua.
1: Addormenta il sole, respirandoci le fresche valli, boschi e le nascoste viole.

Andiamo subito con i saluti. Andiamo a salutare Azzurra, Minner, Rottweiler, Dulcinea, ancora Marika, Points, Moniz, Fenice, The Club, Claudio, Alice,

E ancora Felix, Paola, Ciro il Vecchino, Cibelman, Whisky Pirlotto, Samuel, Perlita, DJ Bello, Baby, ancora Bobet, Elka, Daras. Salutiamo ancora Melody, Jessie, Vina, Vicione e ancora Shaki.

andiamo a dare ancora un ben arrivato a Hulk. Ricordiamo sempre il nostro sito web xat.com/radiosoleluna.

E ricordiamo ragazzi che vi farò compagnia fino alle ore 21. Subito dopo me arriva lei, la titolare Shaki, fino alle ore 22, e dopo le 22 arriverà DJ Bello.

Bene, bene, bene, che si continua ancora con la buona musica, ancora. Forse sì, forse no. Dove andrai?

Bene, ragazzi, visto che si sta avvicinando l'estate, questa è tutta per voi da parte di Fabbrica Lapa, per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. E la voce di Mango in Bella d'estate.

Bene, bene, bene, bene. Io vado a ricambiare cioè il brano che avevo dedicato a me, Baby. Questo lo vado a dedicare a lei con tanta amicizia e stima.

E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Andrea. Ciao Andrea. Una buona domenica anche a te.

Ebbene ragazzi, che si continua ancora con Yam Picture. E vi voglio vedere tutti ballare.

approfitto per andare a fare un rinnovo di saluti. Un saluto ancora per Pitbull, Azzurra e Mini, Rottweiler, Marika, Points, ancora Finisce The Clove, Claudia Alice, Felix e Paola, Ciro il Vecchino, Giberman, Whisky per Lotto, Samuel, ancora per Andrea, DJ Bello, Bobe, Hulk, Elka, Daras, Melody, Jesse, Dina, Micione e Shaki. E salutiamo ancora tutti gli amici che ci seguono dall'esterno,

Ebbene ragazzi, e come vi voglio annunciare, come sempre tutte le sere siamo sempre primi sia su principali e popolari.

E vabbè, vabbè, sa che oggi è domenica, eh. E bene, bene, bene, che si continua col prossimo brano. Prossimo brano è la voce dei Collage, in Donna Musica.

Ebbene, bene, che si continua ancora con la voce di Geraldino Trovato. Piccoli, ma già grandi.

E ricordiamo che sono le ore 20:45. E andiamo a salutare Hulk, grazie di essere stato in nostra compagnia. Ciao, alla prossima e grazie ancora.

Ebbene ragazzi, io ne approfitto per andare a fare un saluto a tutti quanti, a Pitbull, Azzurra, Ninni, Rottweiler, Manica, Points, Vinicius, Clove, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Cibelman, Whisky, Pinglotto, ancora Samuel, Andrea, DJ Bello, Bobe, Elka, Daras, Melody, Jesse, Dina, Micione e Shaki. E si continua con un bel folk. La mamma sì, la figlia no.

0: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
1: Ebbene ragazzi, io questo brano voglio dedicarli a tutti i meridionali come me. Terra del Sud.

0: grazie Andrea.
1: Tu dimmi solamente cosa devo fare. Vorrei la voglia di cantare, vorrei la voglia di ballare, vorrei la voglia di sognare, vorrei la voglia.
0: Sì, questo brano qua è di Cece Baretta, il mio paesano, diciamo. Però è cantata da una donna.

Shaki, lo dico qua in diretta, davanti a tutti, non per farmi grande, la prima volta che viene qua a casa mia gli faccio fare una diretta a sorpresa a Cici e Barretta direttamente da casa mia, per voi.

Abbiamo fatto già delle dirette con Gigi Barretta, con Nino Marchi, terra del sud, con Serena Nardi, con Umberto.

Ebbene, bene, bene, bene, ragazzi, io con queste note vi saluto e vi ringrazio tutti per avermi sopportato, diciamo così. Andiamo a salutare tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Salutiamo Pitbull, Azzurra, Mini, Rottweiler, Marika, Point, Felice, The Club, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Ciberman, ancora Whisky, Pirlotto, Samuel, Andrea, DJ Bello, Bobe, Elka, Daras, Melody, Jessie, Dina, Micione e Shaki. Salutiamo ancora tutti gli amici che ci hanno ascoltato dall'esterno e che dire, vi lascio un buon proseguimento, mettetevi comodi con DJ Shaki che arriverà in diretta. Come dice Fabbrica Lapa, ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene.

Buona domenica a tutti! Benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie Fabri, grazie di tutto per la tua diretta e per la tua disponibilità. E un grazie anche a DJ che mi hanno preceduta. Points, baby. E a te, Fabri. E anche Daras, ecco, anche Daras. Poi voglio fare i complimenti anche a Points, il nostro nuovo DJ, che ha fatto una bella diretta. E poi anche la musica, mi è piaciuta. Dai, iniziamo subito i saluti. Sempre vanno a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E vado a salutare a Pitbull, Azzurra, Mimmi, Minni, Rottweiler, Marika, Points, Fenis, The Crow, Claudio, Alice, Felix, l'amico Cyberman, i nostri bottini, Whisky, Pirlotto, Melody e Samuel. Un saluto a lei, la nostra Paola, a Ciro il Becchino, a Jessie, Andrea, dice bello, Fabri, Bobbe, Daras, Elka. E poi lo devo salutare a Micione, ma sì, dai, ciao Micio. Sarete in mia compagnia fino alle ore 22 e magari anche qualche minuto in più. E poi arriverà DJ Bello e ci porterà a Nanna. E un grazie a tutti per la buona diretta. Dimenticavo, buon ascolto, buona musica, come sempre, buon divertimento.

Poi vorrei fare un saluto anche alla mia cara nuora che ieri si è fatta male. Ciao Giusy, buona guarigione.

0: Sicuramente sarà contento Andrea. Lui è Francesco Napoli. È un mix. Balla, balla. E io vi voglio vedere ballare. Vabbè che manca la nostra balleria, la nostra ballerina, la nostra Rita. Ciao Rita.
1: Balla insieme a me, come prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso pregherò.
0: Ogni tanto mi si intreccia la lingua, perché?

E questo brano è per te, Micione. È un po' che non ce lo dedichiamo più, eh? Lei è Pimpinella, tanto, de Deus, de Tio.

0: tú te quedas tan callada.
1: Ho scritto ad Aghetto, vediamo un po' che dice.

0: prossimo brano sarà per i birilli bianchi.
1: Ay, en mi vida, otra vida, el amor de ver.

per i birilli bianchi. La mia moto, Giovanotti. Alleluia, sono riuscita a entrare.

0: adesso vedo tutto. Ciao Silvana, ciao Catwoman.
1: Per essere sorridente basta una.
0: Sì, ci vedo, ci vedo.
1: Quando io la guardo e penso che è la mia, mi sento il più gasato, pischello che...
0: Grazie Ghetto.

Bel brano per la Minnie e anche per la Jessie, la mitica Celine Dion, I Love You.

qua ci sta Rottweiler e il Pitbull. Fra un po' si pigliano, quei due. Teneteli al guinzaglio.

0: Franco Simone, Fausto Leali. Solamente tu, io amo.
1: Sobre tu cuerpo ningún velo.
0: Versione Spanish.
1: Amo.
0: È per, se mi ascoltano, El Caidaras. Amo.

R come radio, S come sole, L come luna. Tutto questo fanno Radio Sole Luna, la radio che ti riscalda il cuore. In console per voi sale DJ Shadira. DJ Shadira, l'unica DJ che riesce a trasformare la musica in emozioni. A tutti voi un buon ascolto. DJ Shadira.

ho detto, mo si incavola. Vedo nero. Come Micione adesso vede tutto tutto nero. Nemicio. Zucchero.

ciao Fabri. Ho un po' di ritorno di voce, chissà perché.

0: Spazio richiesta.
1: È un po' che non me la dedicava Micione, eh? La cura Franco Battiato. Mamma mia, mi impappino.
2: Mwah.

però canta delle belle canzoni, Cece Barretta. Anzi, Ciccio Barretta.

0: piccione innamorato. Mo la prendo pure quella, micio.
1: Tomboloni nella notte, tomboloni, colpi e botte. Che succede giù in cortile?

Silvana, non me la fregare, questa, mi raccomando.

0: ultimo brano, Guaglione, Gigi D'Alessio.
1: Stai sempre qua.
0: Comunque la mia diretta è terminata.

0: Non andate via, che arriva lui, dice Bello. E mi raccomando, dice Bello, te lo dico sempre, Micione ne va matto, il mio canto libero per lui, quello non deve mai mancare.
1: Se ancora tu sei giovane, tu sei un guaglione che mi sentava, ma io vuoi pallone.
0: Ciao Silvia.

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello, sempre su Radio Sole Luna, la prima di web, batte i cuori ragazzi belli belli, siete pronti? Siete carichi? Che c'è, dice bello bello, grazie, grazie, passata la diretta, bella bella Dina, brava, brava, brava, brava Dina, sempre brava Dina, belle song sempre, brava, brava, facciamo bei salutini affettuosi, calorosi come sempre. Dina, Micioni, Max Brabano e tutto lo staff di Radio Sole Luna e tutti quelli che ci ascoltano su Tab Io Foto Nei, tutte le stazioni fonica, e grazie a tutti anche i DJ che mi hanno preceduto prima di me. Grazie a tutti, buon ascolto, la buona valenza e la buona diretta.

Eccolo qui, sta arrivando l'altro brano musicale, il titolo preferito, c'è bello bello, sempre su Radio Sole Luna, la prima giovane, batte il fatto di cuore per voi.

ammazza come strilla questo.

0: il cazzesimo, me!
1: E ragazzi, belli belli, sta arrivando l'altro brano musicale. Dai dai dai dai, che c'è Renato Zero, mi vendo tutto per voi, c'è bella bella. Hola hola, guarda chi c'è, Peppe stasera. Buonasera Peppe, come va? E Pepe, come va Pepe, come va?

0: libero.
1: Questo è tutto per il nostro missione titolare radio. Radio, indovinato che radio è? Nostro titolare sempre radio sole, luna, la radio che batte nei cuori.

Eccolo qua, sempre per il nostro titolare. Sta arrivando un altro bravo musicale per tutta per lui.

10 ragazze per te, per missione, sempre 10 ragazze per missione, mi raccomando, numerosi.

E beh, ragazzi, belli belli, sta arrivando la grande terror Rolling Stone. Wow, wow, wow, wow, tutto per voi, c'è bella bella.

0: soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore, spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte.
1: E vai, con Tony F, tutto per il mondo c'è bella.

E vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Stiamo arrivando a capolinea, sempre sulla Gessolona. Vabbè, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Cercasi, cercasi.

Oh, che volete, donne? Donne, dai, dai, che c'è lo spazzacamino! Si pulisce tutti i cammini, così non fa freddo per l'inverno, sempre sulla ghiaccio di luna.

0: Grazie a tutti, da DJ Bello Bello, da Gianni Morandi e tutto lo staff di Radio Soluna, la prima radio web batte fatto batti cuori. E belli, facciamo bei salutini affettuosi, calorosi come sempre a Dina, Micione, ma che bella buona, e tutto lo staff di Radio Soluna e tutti i DJ che mi hanno preceduto prima di me. Grazie a tutti, bravi tutti. E so contento, sempre su Radio Soluna. Noi facciamo i bei salutini affettuosi, calorosi come sempre. Noi vi faccio una bella serata e una buona notte a tutti. E grazie a tutti, noi ci sentiamo presto, mi raccomando, numerosi, sempre su Radio Soluna con tutti questi bravi DJ. La bella chatina sempre piena. Sempre su Radio Soluna, ragazzi, mi raccomando, numerosi, buonanotte a tutti e grazie a tutti, sempre su Radio Soluna.
1: È una questione di ironia, se vuoi sdrammatizzare, e quando pensi di sapere.
0: Buonanotte Dina, buonanotte Micione, buonanotte a tutti, ragazzi, e grazie a tutti, alla prossima. Sempre su Radio Soluna, mi raccomando, numerosi, ciao ciao a tutti.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Say there was Paul Revere Italian, nobody's horse was.

Faccio la tua pensiera, ma cicalo. Andresca, vogliamo mai smettere, sto ubriacone. Che bella cavalla.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumar, te do che se do che dade, e sia da ver vaffanmocca, le murte da mamete, e chi te mut, sta scassa a cazzo che so, Jan e Jan. E ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustender, perché ti li le pila alla gamma, che gli emi lenghi 2 metri, che se c'è una brighia in mezzo al raggio della bicicletta, ti ricoverà a ospedale. E non ti riscattati in da cu di cazzo, ma vaffanculo proprio.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!